0: così lenti, pazzi, la via lunga e molesta.
1: Ma certo.
0: Donna che va alla festa, si mette in molta briga, andando in lettiga, se il viaggio è lontano. Sì, perché va piano, onde il desio, che vola in un momento. Fa provare quanto spiaccia un passoletto.
2: Sì, razza un po' di passo.
3: Oh, basta!
2: Si incontrano oggi per andare attorno. Chi vuol le tighe di ritorno?
4: Andiamo in

0: bianche, bianche, alte e nere, prendimi poi senza misura, l'avventura, l'avventura.
1: Madonna, prova a farmi, assorbi anch'io.
0: Ecco, questi

0: sai il biglietto.
1: Come si provvede per poca merce di sprone di stazze?
2: C'è
1: di
2: no! C'è di che...
1: Qui si provvede per poca mercede di sprone di staffe.
2: Ci rivediamo, ci rivediamo, ci rivediamo, ci rivediamo, ci rivediamo, ci rivediamo.

0: ecco in arnese tanto vostro devoto. Il mio nome c'è al modo, il rimedio è palese. Questo è quel gran segreto che ci ha fu dispensato dalla buona memoria di mio padre, che si chiamò il Cortese. Io come il re tesoro tale non vento al beneficio universale. Io non so di coloro che stanno a celebrare la mercanzia, perché la virtù mia c'ha si sa due che sia. Hanno c'ha molti volte esaminato, rivisto e approvato questo mio lettuario. Medici, proto medici eccellenti, che sarei lungo il mento far per nome, ma portami qua sopra privilegio. Ci patenti. Signori, io non son uomo di parole, da me non aspettate giuramenti. Io non posso mai più vedere quel sole, se io non porto stasera a questa nobile fiera un segreto sì raro che si potrebbe pagare ogni denaro.
1: Quanto vale?
0: L'arnese quanto fa?
1: Quanto dà? Sì. Allora,
0: sur sull'onor mio che lo vendo in testoni in altre parte. Ma perché? Quanto posso mi tenghiate? Per vero servitore. Ecco il vaso più grande, ecco il minore. Senza fare più parole, un Giulio, un grosso.
2: Un Giulio.
0: Il resto con cantar qualche canzoni

0: cosa che non si acerba. E per tutto va andar foglio con la fronte scoperta. A che principalmente serve per beneficio dei mortali? Segreto sì, eccellente. Accendomi mille male, cattari che nascono dalla testa. Per fucilla il vigore lo sostenta, preservi ed augumenta il calor natura. Reprime i flatti, mitica il colore, solidi l'umor piccanti, purifica le vene, allega il cuore.
1: Che più?
2: Che più?
0: Fatti ritorni l'appetito.
3: Orno,
0: ora il cervello!
4: Datemene una presa, becco vieio!
0: Parlate cuori che nottate si sollevi ricette!
5: Alla prova indiente! E spiamma io con la dozzina! La graffina!
1: Oh, via, allegremente!
5: Stringhette di fettucci a che vento!
0: Signori! Ora scendo!
2: Perché?
0: Del resto che non so dare canzone.
4: Signori, non perdete l'occasione.
1: Che mi pensi casi di giorrazzi. Pare che ci vogliate effettuoni. Cacciate dalle borse sti testoni.
2: C'è qua un gentiluomo che mi ha fatto favore di dare un giulio.
0: Vi voglio far vedere la liberalità della mia mano. Il vasetto minore altrove si è pagato un mezzo scudo.
2: Sì, sì, sì. Or

0: alla virtù mia non son molto interessato.
1: Il servirvi mi più caro
0: che l'aver cento tesori e che son schiavo di signor ma non punto del denaro. Tante fazzoletti allegrimente e tu sali da spasso a questa gente
2: alle belle ventarole con ottave e con molti di bellissima invenzione per dar gusto alle persone. Disporiate, figurate, miliate, ce ne compra, ce ne vuole alle belle ventarole.
3: Via, su, canta per tua vita qualche nuova canzone.

0: Mariello, Mariello, dinti lo boccattoro, di anno grossa coviello.
1: Signor Mica, per conservar la vita non guardi a
2: scoprire. Non i denti, ma solo i denti, e fa che non si spessi.
3: Un povero uomo,
2: come i denti guasti, scarpati, schiaffezzati. Prena questo

0: antidoto è algo potentissimo a sanar la vertigine, mentre che la mia origine da causa fredda in Russia.
1: Porzio,
2: porzio, per questi nobilissimi signori che ci fanno favor con grato aspetto, fate qualche paletto.
3: Ah!

0: parvi.
1: Sì.
0: E triti un vostro
2: ladro.
0: I ciel, che scampi guardi. Osco di una fusione di gran periglio. Ogni rimedio umano, ogni soccorso è vano. Prenda il mio elettario. E presto, presto vedrete il giovamento manifesto.

Un cosa nos i to de vai brigima vesdi ma mors di piavici. Anacelo i jazana mezes gre, tripa die kubo do nadmi nala. A se gogo.